0: Giulie e Bresh, serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Giulia e Bresh, Serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di...

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordo.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new play. Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Giulia e Bresh, serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: troppo bello.
1: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
2: Radio
1: San Marino. Senti che estate.
3: Stare con te.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare, non

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Buongiorno. Sono le 5.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Giulia e Bresh, serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Giulie Bresh, Serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopriamo subito che tempo fa e poi cominciamo ufficialmente il nostro appuntamento versione weekend. Ciao da Marco Corona alle 7.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna ancora dell'estate piena in Italia, alta pressione sul Mediterraneo e sul nostro paese, anche in Emilia Romagna, quindi prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Ma soprattutto temperature alte, continua a fare molto caldo, siamo anche di 8-10 gradi al di sopra della norma, punte massime sulla bassa pianura padana fino anche a 36-37 gradi, se non in alcuni casi anche qualcosina in più. Andremo avanti così anche lunedì e martedì, poi da mercoledì le cose inizieranno a cambiare. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: loro i favoriti. E poi in taglio alto Show e 4 gol col Genoa, notte in vetta, testa Como, De Rossi, mai vista qui una squadra tanto superiore. Dalle 16 la griglia, Rosse e Chimi, il derby di Monza, Ferrari, da Pool, rincorsa Antonelli. E queste sono ovviamente le notizie principali, i richiami dalle prime pagine dei quotidiani che trovate in edicola nella Repubblica di San Marino e nel circondario. L'informazione su Radio San Marino torna alle 9 con la nostra redazione.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna ancora dell'estate piena in Italia, alta pressione sul Mediterraneo e sul nostro paese, anche in Emilia-Romagna, quindi prevalenza in cielo sereno o poco nuvoloso. Ma soprattutto temperature alte, continua a fare molto caldo, siamo anche di 8-10 gradi al di sopra della norma, punte massime sulla bassa pianura padana fino anche a 36-37 gradi, se non in alcuni casi anche qualcosina in più. Andremo avanti così anche lunedì e martedì, poi da mercoledì le cose inizieranno a cambiare. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: esatto.
1: Non stai bene bene.
2: Insomma, però se non sbaglio c'è proprio lui.
3: Bella zì.
2: Ciao Guido.
4: Guarda, oggi il sondaggio ne voglio lanciarlo io.
2: Vai.
4: Crea la tua minaccia in romano.
2: Come?
4: Bizzarritevi, voglio vedere che vi inventate. Ah. Bella zì.
2: Allora, tra l'altro uno dice, come fai a inventarti la minaccia in romano? Bisogna andare un attimo sulla pagina social, pagina Facebook, e appunto guardare un attimo gli incastri. Perché, come dire, questo è un sondaggione...
5: Allora, sondaggione componentistico.
2: Cioè componentistico.

0: Nel senso che sei tu che lo devi comporre, crea la tua minaccia in romano aggiungendo prima il mese di nascita, poi il giorno di nascita e l'ultima cifra del numero di telefono. Quindi mi sembra che sia tutto chiaro.
1: In che senso?
0: Vedi, allora spiego io. Allora, per esempio, io sono nato a novembre, giorno di nascita 12 e l'ultima cifra del mio numero di telefono è il 6. Quindi la mia minaccia è, partendo da novembre, tefrullo e gengive e ce faccio un frappè. Oggi praticamente ci minacciamo, ma in senso buono, capite? Anche perché...
1: Stiamoci calmi, calma!
0: E poi aspetto naturalmente le vostre note vocali, 335-104-1027. Oggi sarà proprio il caso di dirlo.
2: Ma vedi la gente che conosci! Ci sta

0: Rewind.
1: Bentornati, allora.
2: Allora, sondaggione componentistico.
1: Sì, Davide era rimasto lì che non aveva guardato bene lo specchietto. Allora, hai guardato?
2: Allora, da me viene fuori, te frullo i capelli e mozzichi. Minchia, ma chi è questo? Ah, vabbè, dai, assolutamente.
3: Bravo!
1: Ce l'ha fatta, insomma. Date un'occhiata sulla pagina Facebook perché dovete creare la vostra minaccia. Come? Si parte dal mese di nascita, si continua con il giorno di nascita e poi l'ultima cifra del numero di telefono. Ad ogni mese, giorno di nascita e ultima cifra del telefono corrisponde la minaccia da costruire in romano.
4: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara.
1: Ciao, anche a te.
4: Marco, ma che davvero vuoi sapere qual è la mia minaccia in romano?
1: Lo chiede Guido.
4: Non te dico, eh.
1: Vai.
4: Te grattugioli i diti. E c'è gioco a Shanghai, Non sta attento. Ho avvisato. Mezzo salvato.
1: Grazie, Barbara.
5: Ti smonto e spalle e t'accoppo, caro Marco Corona. No, ovviamente
1: come
5: scherzo.
1: Ah.
5: Contatto stabilito da quella squinternata della Chiara. Ciao.
1: Sì. Ciao. Poi c'è quello che va.

0: secondo voi ha due per, invece no, è la sua velocità originale.
1: Ciao Marco, ciao Rede San Marino, sono Gian Battista Frutto, un saluto a tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma meraviglioso, fantastico, effervescente, e oggi si crea la propria minaccia in romano.
0: Sì.
1: Per quello che riguarda me, te sprema l'occhio a Mosighi.
0: Ok Gianni, vabbè dai, comunque grazie Gianni per il tuo contributo. Ma chi
1: Marco
0: è?
1: C'ho anche un sound da caricargli sotto, te lo mando, aspetta.
2: Sono

0: No, no, Sabrina, da me è tutto a posto, è una parola da cancellare, non infatti, esiste. Infatti. Spero che sia tutto a posto di te, tesoro.
1: Ciao.

0: Rewind.
1: Si torna su Radio San Marino.
2: Buon inizio settimana a tutti. Allora, sondaggione.
1: Antonio.
2: Mettiamoci una cosa alla romana.
1: Vai.
2: Smonterecchie. Ammozzi, hai capito?
1: Ma
2: vedi andartene.
1: No!
2: Ups.
1: Calmo.
2: Ciao Corona.
1: Ciao.
2: Bella zì.
1: Bella zì perché Guido, che ha lanciato questo sondaggione, essendo lui proprio romano di Roma, ha detto: perché non create oggi la vostra minaccia in romano?
3: Vai. Andata.
1: Andata. Questo è il sondaggione di oggi. Per sapere come completare questa minaccia, o ve la inventate oppure andate sulla pagina Facebook e date un'occhiata a questa tabella. Poi, appena lo sapete,
4: nota vocale al 335 104 1027.
1: Allora, da dove ripartiamo? Perché sono ancora tanti i messaggi da ascoltare. Chi si presenta?
5: Sono Claudia, ciao.
1: Ciao.
5: Allora, a me viene fuori questa frase.
1: Vai.
5: Temischio orecchie a mozzichi, che è un romano un po' così il mio, perché ovviamente non lo so parlare, ma quanto mi piace il romano.
1: Sì.
5: Io mi spatacco a sentirli parlare romani, hanno sta parlata che mi piace troppo.
1: Bene.
5: Però il mio è un po' così. Mm. Temischio non so se ci sta tanto, forse ci stava più testacco, non so se si dice in romano testacco, non ho la più pallida idea.
1: Vabbè,
5: ma
1: dai.
5: Può rappresentarmi questa cosa,
1: sì,
5: effettivamente, perché a tanta gente staccherei le orecchie, ma, e non solo.
1: Ma come?
6: Oggi Del. Stiamoci calmi, calma.
7: Ma un po' esagerato, però è così.
1: È così. Le orecchie a morsi. Comunque, no, è solo un sondaggione, quindi.
8: In che senso?
1: In che senso? Che voi create questa minaccia, ma non è che dovete minacciare veramente una persona. Anche se, attenzione, attenzione, qui c'è qualcuno che è entrato nella parte.
9: Dagoberto e gengive, mette bagno. Non lo farei mai, comunque. Dagoberto e gengive, mette bagno. Capito?
1: Capito.
9: Non mi rompe il
10: contatto, Giarito. Ciao Marco, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
11: Quando non c'è.
1: Cosa?
11: Non ce n'è, siamo proprio fuori come i balconi.
1: Sì.
11: Il caldo da danno, comunque.
1: Mi sa.
11: Quest'anno dà veramente danno.
1: Ci

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
4: Dal 24 agosto al 13 settembre, Coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli 5,90 euro.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
5: Ogni sera alle 21, relax, c'è Classic in Love, le grandi atmosfere musicali che ti accompagnano a fine giornata. Classic in Love, ogni sera alle 21, su Radio San Marino Classic, la radio dei grandi. San Marino.

0: Bentornati su Radio San Marino. Allora è quasi passata una mezz'oretta in compagnia del sondaggione. Oggi praticamente dovete creare la vostra minaccia in romano.
1: Contatto stabilito dalla Lela, buongiorno a tutti, ciao Marco.
0: Ciao.
1: Allora vado a creare la mia minaccia in romano. La
0: Vai.
1: Mia è t'annodoli diti e t'accoppio. Va bene, non
0: sì.
1: so romano, abbiate no. pietà di me. Comunque grazie Guido per questa perla di oggi. Ciao
0: esatto.
1: a tutti.
0: Ma Guido,
2: azzi,
0: è lui. Tra l'altro Guido, rimani sintonizzato perché abbiamo bisogno anche di qualche spiegazione. Qualcuno chiederà sicuramente aiuto per capire meglio. Voi cosa state facendo adesso?
3: Ok Marco, sto andando a lavorare.
0: Sì?
3: E ti mando
0: Mandi?
3: Il mio roboli,
0: il
3: allora
0: robo.
3: Te l'ho detto, il mio viene proprio a pennello.
0: Sì, vai.
3: Te smolecolo le dita e ci gioco a Shanghai. Meglio di così non poteva venire.
0: Ciao Sabri.
4: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bali.
0: Ciao.
4: Sta attento Marco, perché io te spremo il petto e te c'è sporvero.
0: Capì?
4: Dalla provincia di Bali, come sempre, tutto e a quindi a voi la linea.
0: Grazie Renato. Allora, se sapete rispondere, potete dire
5: la
0: La so.
5: Ciao a tutti.
0: Ciao.
5: Contatto stabilito da Milena.
0: Ciao Milena.
5: Allora, premesso, chiedo scusa ai romani per la pronuncia, ma
0: no,
5: io proprio non sono assolutamente capace a parlare romanesco.
0: Non ti preoccupare, vai.
5: Prendetela per buona.
0: Sì.
5: Allora. La mia risposta è te mischio le orecchie e te le sporvero. Che
0: okay.
5: non so manco cosa voglia dire e te le sporvero, quindi
0: le sporvero.
5: Se qualcuno mi può illuminare e lo ringrazio.
0: Guido,
2: praticamente volevo rispondere anche a Milena che te le sporvero, di che te le pulisco così ci senti meglio, non fai il sordo del compare.
0: Okay.
2: Bella sì.
0: Tra l'altro Milena, scusa se mi permetto, di solito quando io chiedo la sai lei, la so, invece
5: la...
0: Vedete, cioè nell'inizio del vocale
5: la
0: cioè è rimasta in pausa.
5: La va bene, dopo questa mesta figura.
0: Sì.
6: Bastardo.
0: Grazie, cioè questo è quello che mi aspettavo.

0: Rewind.
1: E vai!
2: Si torna su Radio San Marino con Marco Corona e Paolino. Tra l'altro, Paolino, tu non hai ancora creato la tua minaccia in romano. Allora, fammi un gesto. Allora, mese di nascita? 6. Ok, giugno. Giorno di nascita? 2. Ok. Ultima cifra del tuo cellulare, o vuoi darlo tutto? Il 4. Ok, allora, quindi la tua minaccia in romano, Paolino, è questa, attenzione, eh? Te corco e braccia e ci faccio frappè. Cosa ne pensi?
3: Corona, io

0: ti manderei a dare l'antiruggine agli scogli.
1: Ecco. Praticamente è quello che faccio qui, cioè cose inutili. Questo programma che comunque vi accompagna nell'ora d'aria fino alle 17 in diretta e poi in replica fino alle 21, anche con Marco Corona e anche con qualcuno che ha collegato il sondaggione con uno stornello.
2: Ma che ci frega, ma che ci importa,
1: Antonio?
2: Se la pasta è cruda e cotta, a noi ci piace mangiare bene e non ci avemo voglia poi della
1: lavorare. C'è gente che insomma quest'estate l'ha presa il sole, eh?
3: Oh, rispondo subito al sondaggio di oggi.
1: Fabio,
3: perché il mio proprio viene a fagiolo, eh?
1: Sì?
3: Ti smuoleco le orecchie e poi ti c'è meno. Quindi mi immagino proprio queste orecchie che ti risgretolo e non basta. Ci starebbe proprio.
1: Ok.
3: Buona giornata a tutti.
1: Sì, come diciamo nel sondaggione,
4: Stiamoci calmi, calma.
1: Perché è solo un sondaggio. 335-104-1027. Allora, logico che non l'ho lanciato io questo sondaggio, ma Guido. Guido, la risposta?
4: Bella, sì. La minaccia mia è te spremo le braccia e te c'è meno. Bella sì.
1: Anche lui bello carico. Sam?
5: Ciao Corona e ciao a tutti.
1: Ciao.
5: Lo sono di marzo, quindi fammi leggere, ok. Te ribalto, piglia un pennarello per segnale ossa, perché te le sto a mischiare. Va bene, barzetta al volo.
1: Vai.
5: Allora c'è uno che è mezzo addormentato, telecomando in mano, a due di notte suona la campanella, lui non ci pensa, apre la porta, apre, c'è questo qui alto, tutto bianco pallido, con i denti aguzzi fuori, sangue alla bocca, il mantello nero, lo guarda e fa: allora io sono Dracula, adesso te sei solo due possibilità.
1: Sì.
5: O fai il sesso passivo con me, o io ti morto e diventi un vampiro per tutta la vita.
1: Ah.
5: Qui fa: adì, io adesso diventerò un vampiro tutta la vita, o vabbè,
1: fai
5: pure il sesso con me. Dopo un'ora, un'ora e mezza, fa un sesso, insomma, finito tutto. E il tipo guarda Dracula e dice: guardi, signor Dracula, io però glielo dico, io non sono omosessuale. No, perché secondo te io sono Dracula?

0: insieme a noi le canzoni della tua vita.
1: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

0: musica delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Radio
2: San Marino.
3: Ci stabiliamo un contatto in summertime.
4: Rewind.
5: Giovano, stamano può essere ferro e può essere piuma.
6: Sì.
5: Oggi è stata una piuma. Chi è?
7: Ma mesto tono romano.
6: Sì, oggi il tono romano, anche perché Guido, il nostro caramba, che ha lanciato il sondaggione che abbiamo condiviso qui su Radio San Marino. Abbiamo condiviso perché siamo alle battute conclusive e...
8: Grazie Roma, che ci fai vivere abbracciati ancora.
6: Sì, vabbè.
9: Come si dice a Roma, mi fa partire la ciabatta.
6: No, vabbè, non ti ho disturbato, infatti. Comunque, siamo ritornati, ripeto, in questo sondaggione in cui vi abbiamo chiesto di lavorare per noi, cioè nel senso di creare una minaccia in romano, Quindi un sondaggione.
10: Allora, sondaggione componentistico.
6: Chi c'è adesso?
11: Ciao Marco, insulto, minaccia in romanesco? Bene, sarebbe così. Au, te frullo il petto a mozzichi. Levamo Iervino! Passo sicuro per ospedale o galera.
12: Via, via, via, via, fate largo, questo va in psichiatria, presto!
6: Ecco, vali direttamente e raggiunge lui!
13: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e distabiliamo un contatto.
6: Giacomo!
14: Quella, ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
6: Ciao!
14: Ridi. Certo che i romani hanno una fantasia con le minacce e gli insulti che è una roba spettacolare.
6: È vero.
14: Comunque la mia viene fuori così.
6: Vai!
14: Te mischio e gengive e t'arresto o sviluppo.
6: Grande!
14: Oddio, troppo forte.
6: Sì,
14: anch'io infatti. Spesso e volentieri le uso. Infatti quella che preferisco è te stacco i bracci e te cemeno.
6: Dai, fantastico.
14: Comunque, a proposito di romani,
6: sì?
14: E di modi di dire romani,
6: vai!
14: Un romano e un veneto che disquisiscono del più del meno. Alla fine il romano te sempre fa un po' sborone, no? Comincia a dire tutte le cose che c'hanno Roma. Questa è: c'avemo il Colosseo, noi c'avemo il Pantheon, c'avemo questo e quell'altro.
6: Sì.
14: E il veneto, senza battere ciglia, risponde: e noi ci avemo quando potemo. Ciao Marco.
6: No,
14: ciao Guido.
6: Ciao Giacomo.
4: Mi piacciono anche quelle sporche, ma non dirlo a mia mamma.
6: No, Filippo, tranquillo. Anche questa era un po' sporca, vabbè. Comunque lui chi era?
4: Giacomo e Murador.
6: Perfetto. E perché proprio Giacomo?
15: Perché Giacomo e Murador Dravenna, l'Eusburon.
6: Bene. Non è proprio romanesco, ma noi siamo arrivati al termine. Vi ringrazio per averci seguito. Come al solito, ritrovate la puntata in podcast nella sezione su sanmarinoretv.sm, oppure ritrovate il nostro programma ogni giorno alle 16 e in replica alle 20. Grazie da Paolino Zanetti e Marco Corona, buon proseguimento, ciao!

0: Tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go. Buongiorno. Sono le 9. Radio San Marino. Le notizie.
3: Buongiorno e bentrovati da Davide Giardi. San Marino è tra i paesi più longevi al mondo. Secondo lo studio pubblicato da The Lancet Public Health, nel 2023 la speranza di vita ha raggiunto 85,1 anni, secondo valore globale dopo Singapore. La vita in buona salute arriva invece a 72,2 anni, terzo posto mondiale. Resta quindi un divario di quasi 13 anni. Nel 1990 era di circa 10 anni. Lo studio segnala che questo scarto sta crescendo quasi ovunque nel mondo, soprattutto tra le donne, e pone nuove sfide alla luce dell'invecchiamento della popolazione. Proseguono gli avvistamenti di lupi sul Titano, come testimonia il video di un lettore in cui si vedono alcuni esemplari girovagare nella notte nella zona del Monte Venti a Serravalle. L'osservatorio della fauna selvatica stiva una decina di esemplari sul Titano, con una famiglia di circa 8 lupi sani e altri affetti da rogna. Diminuiscono le predazioni di cinghiali e caprioli, mentre crescono i casi di gatti scomparsi, di cui l'invito di APAS alla cautela per i padroni. Andiamo a Bologna, dove la squadra mobile della questura ha liberato un operaio di 23 anni tenuto in ostaggio e ha arrestato tre presunti sequestratori. La liberazione è avvenuta dopo un'operazione coordinata dalla procura ordinaria e dalla procura per i minorenni. I dettagli della vicenda saranno divulgati in una conferenza stampa alle 11 in questura Bologna, con Guglielmo Battisti, dirigente della squadra mobile, e Michele D'Alonzo, responsabile della sezione criminalità organizzata. Gli esteri, due esplosioni in una caserma militare a Viacha, nell'ovest della Bolivia, hanno provocato almeno 2 morti e 81 feriti. 7 persone risultano disperse. Le vittime e i dispersi sono militari in servizio nella struttura, dove era immagazzinato materiale esplosivo. 2 feriti sono in gravi condizioni. Le esplosioni sono avvenute nel pomeriggio di ieri, a circa 30 km dalla Paz. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause. Nella zona si sono registrati danni e una colonna di fumo nero. E per finire lo sport, Domagnano e Trefiori vincono 4-0 negli anticipi della seconda giornata del campionato sammarinese. Il Domagnano supera il San Giovanni con Ferraro, doppietta di Ambrosini e Rigoni. Il Trefiori travolge il Faetano, trascinato da Bernardi, autore di 2 reti. Il Trepenne batte 2-0 il Cosmos, grazie alla doppietta di Bartoli. Vittoria anche per la Virtus, 1-0 sul Fiorentino, con gol di Lisanti, che resta poi in 10 uomini. Oggi Folgore Cailungo e Libertas Juvenes Dogana, domenica le altre 2 partite. E per ora dalla redazione è tutto. Restate sempre aggiornati sul nostro sito web, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
0: Radio San Marino, meteo.
4: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna ancora dell'estate piena in Italia, alta pressione sul Mediterraneo e sul nostro paese, anche in Emilia-Romagna, quindi prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Ma soprattutto temperature alte, continua a fare molto caldo, siamo anche di 8-10 gradi al di sopra della norma, punte massime sulla bassa pianura padana fino anche a 36-37 gradi, se non in alcuni casi anche qualcosina in più. Andremo avanti così anche lunedì e martedì, poi da mercoledì le cose inizieranno a cambiare. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Estate 2002.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che...

Sì, è sabato, è il 5 settembre. Io sono Roberto Pagazzoli, prontissimo da adesso fino a mezzogiorno. Questo è l'appuntamento con il Weekend Loco. Ben trovati a tutti coloro che in questa giornata intanto sono straimpegnati, perché si lavora magari anche più del corso della settimana, quindi buona giornata, buon lavoro. A chi è uscito di casa adesso e fa questo atto coraggioso di andare a fare la spesa, quella settimanale, quella in cui poi esci carico come un asino e devi portare anche su per le scale tutti i sacchi della spesa e non c'è l'ascensore. Poi volevo augurare una buonissima giornata a una parte di quei 10 milioni di italiani che in questa prima settimana di settembre si stanno godendo le vacanze. Quindi voglio dire, più di così non si può, e lo ripeterò spesso questo perché sto rosicando io, naturalmente. Che cosa ve lo dico a fare? Allora, che sia una buona giornata, sarà una giornata calda. In questo momento sul Titano ci sono già una trentina di gradi, siamo a 700 metri sul livello del mare, così per darvi il polso della situazione c'è pronta Peggy Gou insieme a Ira Starr.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Scriveva asino chi legge al muro, giusto? Poi ci siamo complicati l'esistenza, pinguini tattici nucleari, scrivile scemo, siete su Radio San Marino. Sono le 9:38 minuti, buon weekend, buon sole, buon caldo, buona estate, possiamo dirlo con una certezza granitica, almeno ci dicono fino a mercoledì, e insistiamo su questo argomento. Allora, prontissimi anche per andare alla scoperta di quelle che sono le novità della settimana, le future new entries che naturalmente fanno bella mostra di sé al 30° minuto di ogni ora. La protagonista è Gianna Nannini, il suo nuovo singolo si intitola Meraviglioso Errore, lo ascoltiamo.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Era Gianna Nannini col meraviglioso errore. Si sono un po' spente le polemiche di questo concerto dei Pooh, che praticamente è stato chiuso 40 minuti prima, dopo due ore, sì, chiaro, perché c'è stato questo problema tecnico, un problema tecnico non da poco, perché si è rotta una scheda madre di un computer. Diciamo che la scheda madre è la parte fondamentale, direi, per il suo funzionamento, per cui hanno mandato tutti a casa. Però quello che mi sbalordisce un po' che un tour come quello non avesse, la dico così un po' volgarmente, un po' tera tera, come direbbero a Roma, non ci avessero i pezzi di ricambio dietro. Voglio dire, son pure i Pooh, no? Vabbè. Bryan Adams, non ci sono più i Pooh di una volta. Bryan Adams con Back to You su Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Giulie Bresh, serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
8: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
7: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
9: Nata la bellezza di 30 anni fa, scritta durante una vacanza a Saint-Tropez, a bordo di uno yacht alla fine di una serata in cui era stato particolarmente bene. L'ha messa nell'album Nessun pericolo per te ed è diventata una canzone vessillo. Mi sto riferendo a Sally, Vasco Rossi.

0: Senti che bel rumore.
1: È la meraviglia. Vasco Rossi con Sally. 30 anni fa usciva questo singolo che ha fatto la storia, direi, no? Ce n'è una versione davvero speciale in video in cui ci sono Vasco Rossi e Fiorella Mannoia che presentarono questa canzone in TV insieme, che comunque ha fatto anche sua Fiorella Mannoia e l'ha fatto molto bene. Parliamo di intelligenza artificiale adesso. Il gradino è grande da Sally, eh? Questa è una completa invenzione di intelligenza.

0: Presto, non è tardi assolutamente, sono le 10 in punto, siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli, è il weekend loco che vi sta accompagnando fino a mezzogiorno. Ben trovati a tutti coloro che hanno acceso la radio in questo momento, a chi magari si è ritrovato lì con la testa concentrato per un attimo perché colpito da una canzone in particolare, no, perché può succedere. Saluto chi è in viaggio, anche perché questo è un altro di quei weekend che sarà di rientro, diciamo una sorta di ultima chiamata, quindi prudenza, buon viaggio. Ripartiamo con Carol G, Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Giuse Ferreri, non ti scordar mai di me, siete su Radio San Marino, buon weekend, sabato mattina e il 5 settembre Roberto Bagazzoli che vi sta parlando l'appuntamento con il Weekend Loco, una delle cose veramente che mi infastidisce tantissimo. Dai, devo fare outing, poi non sarò proprio simpatico a tutti, soprattutto ai miei amici, perché insomma si stava pensando di organizzare qualcosa la prossima settimana e ti senti dire: ah no, guarda, io non ci sono, rientrerò dopo il 12 perché sono in vacanza, no? E vabbè, scrivi ad un altro e ti risponde: ah no, guarda, siamo partiti ieri e siamo in Calabria, in vacanza naturalmente, che dici? Vabbè, va a finire che è un po' come quando ti c'hai quella botta di fortuna, volevo dire altro ma non mi sembra elegante, dicevo, come c'hai quella botta di fortuna a un certo punto, no, gratti e vinci un premio importante. In questo caso io ho parecchi amici e amiche che sono in vacanza in questo periodo e sono fra i famosi 10 milioni di italiani che hanno deciso di andarci a settembre. Io dico sempre che cosa buona e giusta. Emma Fabri Fibra, antidroga.

0: Phil Collins con Two Hearts, canzone che fra le altre cose ha vinto anche un sacco di premi perché è colonna sonora del film Buster, poi ci concentreremo anche su quello, però prima insomma volevo parlare di quel Golden Globe vinto come miglior canzone originale e come anche il Grammy per miglior canzone scritta in maniera specifica per un film o trasmissione televisiva, in questo caso era un film di cui Phil Collins è stato anche interprete. Già la storia di Buster Edwards, che fu uno degli autori della rapina del secolo ad un treno postale in Inghilterra, che decise praticamente di tornare per amore e finì naturalmente in galera. Una storia fra, non so, ecco, direi il crime, ma anche decisamente d'amore, quindi fu anche, ricordo benissimo perché in quel periodo io c'ero, naturalmente, e fu anche una prova in cui Phil Collins se la cavò davvero alla grande, direi. Era il 1988. Buongiorno da Radio San Marino, buon weekend, siete insieme a Roberto Bagazzoli, vi sto accompagnando con il Weekend Loco fino al mezzogiorno, momento in cui ritroveremo Brunello Gualini e la nostra Top 50. Intanto Giorgia con Golpe.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai.

0: Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
1: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
2: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
5: Dal 24 agosto al 13 settembre, coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli 5,90 euro.
6: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
7: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
8: Siamo arrivati al trentesimo minuto che come sempre dedichiamo all'ascolto di quelle che sono, non so, le future numero uno di domani, le future new entries della nostra Top 50 che ricordo è a mezzogiorno con Brunella. E quindi insomma ecco, andiamo a curiosare come una Bertuccia sono io da questo punto di vista, perché il sabato le cose sono appena cambiate. Ma lì la canzone si intitola Best Persuades.
7: Ascolti i successi di domani.
9: Let's go.

Vesper Trades era Malai su Radio San Marino, fra quelle che sono le novità della settimana. New Play, buongiorno. Sì, insomma, siamo diretti verso il buon pranzo di sicuro. Ben trovati. Allora, parliamo della bambola con cui le donne di oggi hanno giocato ieri, ma molto ieri, insomma, dagli anni 70 era una bambola che era in parecchie case. Mi sto riferendo a Barbie della Mattel, che nel tempo ovviamente è diventata anche oggetto di culto e da collezione con tirature molto particolari. C'è stata quella dedicata al centenario di Marilyn Monroe, e a proposito di Barbie Signature, perché si chiama così la serie, adesso invece c'è un omaggio molto particolare alla grande Whitney Houston. Con Barbie Whitney Houston si celebra ovviamente la sua eredità, la carriera da record, la sua musica senza tempo, quella sua grande voce indimenticabile. Quindi sappiate che sarà possibile acquistarla, voi che di Barbie non potete assolutamente fare a meno. Dopo il dovuto omaggio a Barbie Whitney Houston, la nostra compilation fra poco con The Bowser e Magnetic, Cesare Cremonini con La ragazza del futuro, apre Eros Ramazzotti con Bambino nel tempo.

0: Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Vivi i nostri successi insieme a
0: Roberto Bagazzoni.
3: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: Giulie Bresh, serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Entriamo in questa sorta di scrigno immaginario, direi, nell'era dei file musicali molto molto elettronico, una folder la chiamerei quasi, di canzoni che hanno fatto la storia e hanno fatto da colonna sonora la nostra vita. Nella nostra collection 1993 ritroviamo gli 883 di Sei un mito.

883 con 6 un mito, la nostra collection. Allora, io chiudo la baracca? Ovviamente sì. Sono pronto a tornare domani mattina e lì, insomma, con un impegno proprio, no, ecco, firmato da contratto per darvi uso, perché saremo come sempre in buona compagnia per cominciare bene la domenica mattina. Augurandovi un buon weekend con Radio San Marino, fra poco Brunello Golini con la Top 50. L'ultimo è già

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Ci siamo, è momento di Top 50 amici questo sabato insieme. Partiamo adesso a mezzogiorno.
1: Top 50, i 50 successi più suonati a Radio San Marino.
0: Un nuovo appuntamento con la classifica ufficiale di Radio San Marino si apre ufficialmente in questo momento insieme a Brunella Ugolini. Ben ritrovati amici, all'ora di pranzo insieme, all'ora per qualcuno della preparazione del pranzo, è vero? Comunque insieme fino alle 15 con i brani più forti del momento e più programmati qui su Radio San Marino. Abbiamo solo due uscite di classifica e tra poco sentiremo di conseguenza due nuove entrate. Ci salutano J-Ax con IPIO però anche no, e Madonna con Sabrina Carpenter con Bring Your Love, singolo che è stato anche al numero uno di questa classifica per due settimane non consecutive, esattamente il 20 giugno e il 4 luglio. Ma Madonna è presente comunque in classifica con il nuovo singolo che sentiremo dopo. Intanto, 50° posto della chart occupato da Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, meno 4 per Girl Next Door. Si parte!
2: Numero 50.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: stabile Chris De Sarandi con il singolo Good Old Days, esattamente al numero 49 della nostra Top 50. Saliamo di un posto, incontriamo Giulia e Biagio Antonacci, 4 i posti in meno per il singolo intitolato L'ultima canzone, ovviamente al
1: numero 48.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
4: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
5: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
6: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
7: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me e molto di più per te.
8: Dal 24 agosto al 13 settembre, Monamur ammorbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.

0: Giulia e Bresh, serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a las 20 aquí en Radio Caribe.
1: 17 precise, sì, no, qua la precisione è una cosa di casa, di... ben trovati da Gigi Restivo, no? Perché ci teniamo a farvi compagnia soprattutto in queste giornate speciali come quella di sabato e domenica. Amici, siamo nel pieno weekend della primo weekend di settembre, anche se potremmo dire primo weekend di agosto, le cose non cambierebbero, potrebbe essere ampiamente credibile, no? No, perché con queste temperaturine, ragazzi, vabbè, finché dura fa verdura, si dice. Lo so, molti di voi non ne possono più e mi sento di interpretare appunto il pensiero di tantissimi ascoltatori, ma è pur vero che tantissimi altri che sono all'ascolto in questo momento hanno scelto proprio questo weekend o comunque questa settimana a venire per la propria vacanza e avete fatto, secondo me, un'ottima scelta, almeno per gran parte della prossima settimana. Tutto quanto procederà con l'alta pressione, questa è, ma più tardi ci collegheremo con Tribimeteo, avremo insomma il responso preciso. Ciao allora da Gigi, insieme fino alle 7:30 noi cominciamo con una regina dell'estate, Noemi, si parte!
2: Estate.

Justin Timberlake, Timberland, Sexy Back. Allora 17:07, un saluto l'abbiamo fatto prima a voi che avete scelto questo periodo per le vostre vacanze, altri invece scelgono la settimana a venire di settembre. Lo sappiamo, ultimamente è diventato un mese fantastico per concedersi un po' di stacco, un bel viaggio magari esotico, no? La fine dell'estate, perché ci sono tariffe un attimo più leggere, meno sfollamento sicuramente in giro, e diciamo che questa transizione può essere sfruttata. Però amici, attenzione al clima, perché se da noi si sta schiattando, magari altrove non è così. Allora fra poco, se avete piacere, faremo insieme un viaggio nel vero senso della parola sulle mete che possono essere più interessanti per fare appunto una bella fuga di settembre senza rischiare di trovare una bufera, perché non è piacevolissimo. Invece concediamoci un po' di relax esotico con Malcolm.

0: Devo dire. No, niente.
1: Vabbè, sì, Francesco, fantastico. Il sudore sciappiccica potrebbe essere la colonna sonora di tutta quest'estate. Ma quanto sta durando? In realtà sono 3 mesi che non è mai finita, nel senso che queste ondate si sono una dietro l'altra inseguita. Ora siamo nel pieno della sesta? Ho perso un po' il conto. Secondo me voi siete più un attimo più ferrati di me. In ogni caso, insieme fra poco cercheremo di capire se si potrà fare questa fuga di settembre, di metà settembre a questo punto, perché ci sono delle località molto interessanti, alcune ve lo dico, sono un attimo più lontane, però magari se ci mettiamo di buona attenzione troviamo anche delle offerte interessanti. Ma la cosa più importante è scoprire che c'è il tempo, che può essere veramente ballerino in certi posti che immaginiamo tropicali, lo so, se esotici, sempre perennemente baciati dal sole. Così non è. Intanto lei baciata ancora una volta dalla fortuna, Madonna, splendida 68enne del Seteria, si balla.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Beh, qui si parlava di viaggi, ma forse un po' lontani, addirittura interstellari. Vacuum dagli anni 90 ai Brief. Invece noi ci occupiamo di viaggi, vabbè, anche lontani, possibili in ogni caso, perché settembre è perfetto per viaggiare, perché c'è chi è appena tornato, ne parlavamo, e magari chi si è tenuto qualche piccolo giorno di ferie proprio perché adesso trova magari meno gente e soprattutto si comincia già a sognare un'altra vacanza. E in effetti settembre può essere un ottimo momento per partire, perché tante destinazioni hanno prezzi un attimo più bassi, le spiagge piano piano si svuotano, soprattutto dalle nostre parti, non ci si trova comunque ritrovati da migliaia di persone, però come vi accennavo bisogna un attimo scegliere bene la destinazione, perché non tutto il mondo a settembre ha lo stesso clima evidentemente. Per esempio ci sono posti che noi immaginiamo sempre baciati da sole, come Bali, no? O le Mauritius, dove questo è un periodo particolarmente favorevole effettivamente, ma senza pensare a viaggi dall'altra parte del pianeta, ci sono anche mete un attimo più alla portata come l'Egitto, il Marocco, la Giordania. Ecco, consideriamole perché possono diventare molto più piacevoli rispetto ai mesi caldissimi dell'estate e noi ne sappiamo qualcosa, quindi teniamolo un po' in considerazione. Ora, ci sono poi destinazioni, come vi dicevo, un attimo più complicate, tipo le Seychelles, come le isole Fiji, perché va bene, ci sono giornate bellissime, ma non sono vicinissime. E poi mi dicono che ogni tanto ci scappa anche qualche acquazzone. La stessa cosa succede per esempio ai Caraibi, no? Perché adesso è veramente il periodo meno consigliato, cioè il periodo degli uragani, quindi io magari eviterei in ogni caso. Insomma, settembre diciamo che può essere assolutamente un mese per partire, ma anche se non vogliamo andare proprio lontano, ci possiamo concedere qualche giorno di pausa, no? E quello alla fine è un lusso che possiamo permetterci un po' tutti, perché no? Intanto l'estate continua, Golden Summer.

0: Sì, più durata di così l'estate che non vuole finire, però è anche vero che l'autunno arriverà prima o poi. La musica ci sta già dando qualche piccolo accenno di quella che potrebbe essere la playlist fra qualche settimana. Tutto questo per dirvi che proprio ieri mi è uscita la nuova canzone di Ernia, che ha sempre qualcosa di interessante, un personaggio da tenere d'occhio particolarmente. La canzone che ci fa sentire è una vera dedica a una città meravigliosa, particolare come Milano. Si chiama infatti così, dedica, Ernia.
1: Ascolti i successi di domani. San Marino.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Strano questa canzone, perché potrebbe essere scambiata tranquillamente per una dedica a una persona, in realtà Ernia dedica alla sua città questa dedica, per l'appunto, che abbiamo sentito. Una città molto particolare che va compresa, perché non è di quelle sfacciate come possono essere altre città monumentali d'arte.

parte, però poi se si conosce si fa ricordare, ti resta dentro. Detto ciò, a proposito, io voglio fare un salutone a tutti i meneghini all'ascolto in questo momento, sia che ci ascoltiate con l'app oppure direttamente qui nel nostro territorio perché siete in vacanza, quindi vi dedichiamo a proposito una bellissima settembrata qui su Radio San Marino, godetevi appunto la Repubblica, la nostra costa, insomma, sicuramente vi resterà nel cuore come del resto succede sempre, anzi secondo me ci sono canzoni che vi sono rimaste dentro perché sono quelle della Summer Compilation. E allora sentiremo Saif con Parlar d'Amore, poi Coldplay Every Teardrop is a Waterfall, cominciamo con l'estate 2000 con gli

Sì, parla di lacrime questa canzone. Lacrime addirittura come una cascata. Spero di no, eh. Ci limitiamo a questa bella voce di Chris Martin e basta. Coldplay ritrovati qui a chiudere questa nostra Summer Compilation. Amici e amiche, abbiamo aperto da 45 minuti e già sono arrivati diversi messaggi di voi, soprattutto chi ha scelto questo weekend per fare una fuga non proprio preventivata, proprio improvvisata a testé, viste e considerate le previsioni meteo. Continuate, perché magari dopo facciamo un piccolo report di quello che state facendo e soprattutto cosa avete scelto di fare proprio in questo fine settimana, baciato appunto da temperature decisamente alte, decisamente estive. E giustamente vi devo dare anche il numero di WhatsApp 335 104 1027, senza quello come si fa a continuare a mandare messaggi? Noi però ci rilassiamo un pochino, ecco, dopo questa canzone ci sentiamo Harry Styles e questa è Percio sulla radio che senti.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
4: Dal 24 agosto al 13 settembre, Coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli 5,90 euro.
5: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
6: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
7: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
6: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
8: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
9: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
10: Ci sono canzoni che nascono d'inverno e poi aspettano l'estate per diventare davvero dei successi. È il caso di questo pezzo del 1988 che partecipò a Sanremo, però esplose proprio in quell'estate, quella del 1988. Sto parlando del grande percussionista, ma non solo, Tullio De Piscopo, con la mitica Andamento.

0: Occorre un...
1: Dimmi.
0: Stabiliamo un contatto. Mi hanno detto, mi sì, hanno riferito.
1: Merigo, dimmi.
0: Che è un programma di vino. Quindi, quindi lo ascolto molto volentieri.
1: Va bene, ti aspetto, ma aspetto anche gli amici di Radio San Marino ogni giorno in diretta tra le 16 e le 17 e in replica alle 20.
2: Stabiliamo un contatto in Summertime.
3: Sì, siamo qui, qui non ci siamo mai mossi, le 18 le abbiamo già superate, amici e amiche. Ciao da Gigi e da tutta quanta la crew di Radio San Marino in versione Summertime, come direbbe il buon Marco, come ha detto un secondo fa. Amici, parlavamo prima del fatto che molti viaggeranno anche in questo periodo e fate bene, però alcuni, soprattutto in coppia, hanno dei problemi quando si va in aeroporto, perché hanno dei, diciamo, ritmi un po' diversi. C'è chi arriva prima, c'è invece chi è ritardatario, e allora cerchiamo di organizzarci, perché c'è questa nuova tendenza che farà sorridere ma che potrebbe risolvere questi problemi. Ve ne parlo fra poco. Weekend.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Nella versione dei Fugees, questa No Woman No Cry, un classico ovviamente del gigante Bob Marley, 18.08. Allora, che si fa quando si viaggia in coppia? Bisogna trovare sempre un giusto equilibrio, perché soprattutto quando si parte non bisogna partire col muso o con qualche discussione, non è proprio il modo migliore per propiziare un periodo di vacanza insieme. Allora, c'è una nuova tendenza che è quella della separazione in aeroporto. Fa un po' sorridere, no? Però pensarci bene, quando la sentirete, non è nemmeno così assurda, perché dicevo, ci può essere un po' di stress, perché c'è chi ha paura di arrivare tardi e quindi vorrebbe partire con un anticipo pazzesco, vorrebbe stare in aeroporto tipo 4 ore prima, chi invece proprio lì all'ultimo momento si mette in fila. Poi bisogna appunto trovare il gate, controllare il tabellone, passare i controlli, insomma è proprio per evitare che questa fase diventi un po' stressante, una specie di prova generale della vacanza, che fanno alcune coppie? Hanno iniziato a fare una cosa molto semplice, cioè dopo i controlli si separano per un po', non è che fanno vacanze separate, però poi si ritrovano al gate o addirittura sull'aereo, capito? Quindi ognuno si gestisce l'attesa come preferisce, perché appunto c'è chi si mette le cuffie, c'è chi legge, chi va a bere qualcosa, chi fa un giro per gli shop, insomma c'è qualcuno che vuole stare là seduto tranquillamente e non fare niente. Nessuno soprattutto deve aspettare niente, e soprattutto non deve aspettare nessuno, forse è questo il punto. Cioè anche quando si sta benissimo insieme, per carità, non è che bisogna stare appiccicati, fare tutto insieme, ogni tanto ci concediamo un po' di spazio, evitiamo le discussioni, è fondamentale, poi ci si ritrova tranquillamente sull'aereo e la vacanza può veramente incominciare. Non sarà forse il massimo del romanticismo, me ne rendo conto, però se serve a evitare una litigata ancora prima del decollo, forse è la pena provarci, no? Per chi deve volare, fatemi sapere se lo fate.

meno, potrebbe essere un'idea interessante, però ricordatevi che i veri capi di casa sono loro, cani e gatti. Ecco, noi intanto abbiamo un appuntamento con il Conte Dracula.

Power era veramente all'apice in quel 1997, le Spice Girls, How Do You Think You Are. Invece torniamo dalle nostre parti con Ariete e Angelina Mango insieme, e già questa è una coppia che può incuriosire parecchio, perché hanno personalità decisamente diverse, però insieme, fateci caso, ognuna di loro racconta cose semplici, le emozioni, soprattutto nei rapporti che possono essere leggeri, momenti belli, momenti complicati, però senza prendersi troppo sul serio, che è una cosa molto bella. È una canzone che ha un titolo quasi rassicurante. Che bella vita. Ariete e Angelina. Ascolta.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Beh, sì, ottime speranze per tutti quanti per un weekend che praticamente è all'inizio, siamo soltanto sabato sera, quindi con questa induzione alla positività vogliamo salutarci per oggi con i Panic at the Disco, e tanto poi domani ci sentiamo alle 13, succede ogni domenica ovviamente, però prima di andare via vi racconto quello che sta per accadere qui a Radio San Marino, faccio l'annunciatore, no? Ecco, come si usava una volta. Fra poco le Summerizze per mezz'ora senza interruzioni pubblicitarie, a seguire dalle 20 tutti con Rafael Nunez la musica latina, quindi andremo con Radio Caribe, e dalle 21 ancora la grande discoteca del weekend di Radio San Marino con i nostri DJ, con Paolino, con Fabio Corifabs e tante altre cose, insomma vi accompagneremo nei vostri giretti tra un locale all'altro, tra una cena all'altra, insomma comunque vogliate passare questa serata. Vi dicevo, domani alle 13 se volete sempre qui con Gigi Restivo che vi ringrazia ovviamente. L'ultima di oggi con me c'è James Blunt, ciao. Hey.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare, no.

0: su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic! Buona serata! Sono le 20.
1: Radio!

Ok, bienvenidos. Este sábado 5 de septiembre. Se ne è andato settembre. Abbiamo avuto tre mesi, giugno, luglio, agosto, caldissimi. Speriamo che settembre ci faccia dormire più fresco, fresco. Bene, è arrivato settembre. Cosa devo dire? Iniziamo già proprio la trasmissione, come si suol dire. Siamo rientrati nel mood invernale. Esta es Radio Caribe, Rafael Núñez, con usted hasta las 9 de la noche.

0: Ehi. È gusto se piro, ok? Te lo compro?
1: Quali sono tu serio, redagato e vuoi andare al bagno?

0: Radio San Marino. Radio San Marino 90 all'ora con Paolino Zanetti.
1: La musica dagli anni 90 ad oggi.
2: Buona serata. Sono le 22.
3: Torna la magia del symbol. Ogni sabato dalle 22, il sound delle notti dello storico locale di San Marino. In console, Marco Corona.

0: Avete ascoltato
1: Lost and Found.
2: Lost and Found, we'll be back next Saturday.
3: Buongiorno, è l'una. Radio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sienna Spyro, Great Expectation.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.